tu resti mia regale presenza, e non l'ancora hai domandato al re.

sei pagasse la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi Antonio, io ogni